Ați ottore nostri in nomine Domini, Domine Chisaglio Rassione Meglio, Dominus Vobisco, Oremus Deus Serversa, Transit Creature Vista, Prestum Legium, et Unum Tantium Tuum, Deus Opicipiat per Christus Domino Nostro, Amen. Benedictio Dini Potenti, Pater Spiritus Santo, Descente Vos, Manet Sempre,